cameriere cittadine, van contesse e baronesse, marchesane e principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia.

1003 Van tra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse.